0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.